0: come fossi pazza. Pazza che te.
1: Rebasando la velocidad del sonido.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. XAFM 89.9.